se nyame bia nni ho mighty o se obi enu ti me so ti urade we enti wa chia se obon sam lucifer uti me so ti yo ono kono ye tonto hey I want thee for